0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: È una tipica espressione dell'apocalittà, del proleggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

Dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a me.

0: L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stesso ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Sono le 2:32.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 3:01.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

sembra di galleggiare sopra un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
1: Accettami così.

l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire incassato.

Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Il tempo è un concetto strano, se lo pensi è già finito. Se lo immagini perdi tempo a cercarlo. Il tempo è croce, Dio, siamo noi. Il tempo è il mio delirio, la mia musica è il tempo. È il mio corpo, il mio tempio. Il tempo non dimentica, mi chiama tutte le volte, mi obbliga a pensarlo, maledetto. E io gli rispondo che il tempo lo passerei con te a cantare, a fare l'amore, e che nel coraggio delle idee c'è la libertà. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al

ginocchia sbucciate, ma che continua a pregare. Tempo è perso a non amare, tempo lui non sa aspettare. Tempo sei tu, il mio corpo, il mio tempio. Ma il mio amore resiste al tempo, la mia forza resiste al tempo, il mio coraggio resiste al tempo, perché

Vita sei tu che mi ami. Vita è una madre che abbraccia suo figlio. Vita è fare pace mentre tutto intorno va a puttane. Vita è vedere le ferite che ti trasformano in un campione. Vita sei tu che sorridi e mi perdoni un altro errore.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle, un po' più dure a morire.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
7: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 6:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Se ti guardo vedo un tempo che mi ricorda la domenica, un tempo in cui questa città sembra stare in silenzio. E se il tempo sa del mio destino, vorrei dirgli di starti vicino, anche quando sarà buio ed io non potrò più difendere.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 10 ottobre. Che apriamo con Moravera, dove lunedì 12 ottobre alle ore 15.30 nella sala consigliare del comune si riunirà in seduta pubblica e ordinaria il consiglio comunale. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5 ottobre 2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29 dicembre 2025. Modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1, lettera E, del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza effettuati ai sensi dell'articolo 140 decreto legislativo 36 del 2026 riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio plesso 1 sita in via Marconi 113. Punto 6, approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Moravera e Gairo. I lavori del consiglio comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civilcam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Ricordiamo che è operativo il pronto intervento sociale del Plus Sarrabus Gerrei, un servizio dedicato alle persone che si trovano in situazioni di grave emergenza e difficoltà. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, intervenendo in casi di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, eventi traumatici e calamità. Il pronto intervento sociale è attivo nei comuni di Armungia, Ballau, Castiadas, Moravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Sirius, Villa Puzzo, Villa Salto e Villa Simius. Per richiedere assistenza è possibile contattare il servizio al numero 070 09 52 252. Il ponte di ferro è il futuro attraversamento del Fulmendosa al centro dell'intervento del consigliere regionale Sandro Porco in consiglio comunale durante la discussione sulle linee programmatiche. Porco ha ribadito la necessità di affrontare la questione con chiarezza e collaborazione tra istituzioni, comuni e comitato per il ponte, evitando divisioni e polemiche. Tra i risultati concreti raggiunti, il consigliere ha ricordato l'emendamento da 1 milione di euro da lui presentato e approvato all'unanimità dal consiglio regionale per finanziare lo studio di fattibilità di un nuovo attraversamento del Flumendosa. Grazie a queste risorse, OIS, Opere e Infrastrutture della Sardegna, ha affidato a una società specializzata lo studio delle possibili alternative progettuali. L'obiettivo è individuare diverse soluzioni per il nuovo ponte o per un diverso attraversamento del fiume, coinvolgendo i territori di Villa Puzzo, Moravera e San Vito. Porco ha concluso ribadendo la propria disponibilità e collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, sottolineando che il ponte di ferro deve essere un tema di unità e responsabilità nell'interesse del Sarrabus e dell'intera Sardegna. La regione intanto sulla vicenda del ponte che resta ancora aperta compie un primo passo. Sarà la società Leonardo Consorzio Europeo per l'ingegneria a occuparsi dello studio di fattibilità con un incarico da 129.000 euro nell'ambito di uno stanziamento regionale complessivo di 1 milione. L'obiettivo è valutare le diverse ipotesi, dalla costruzione di un nuovo ponte individuando il punto più adatto al recupero della struttura esistente con una possibile riconversione ciclopedonale. Sul tavolo anche l'eventuale realizzazione di una bretella di collegamento con la nuova statale 125. Il sindaco di Villa Puzzo, Pierpaolo Piu, parla di un piccolo passo avanti, sottolineando però che il problema non è ancora risolto. Il percorso prevede il coinvolgimento dei comuni di Villa Puzzo, Moravera e San Vito attraverso un tavolo tecnico che il primo cittadino intende sollecitare fin da subito. Intanto l'attenzione resta concreta, soprattutto sul recupero del vecchio ponte. Si attende di capire se sarà raggiunto un accordo economico tra la città metropolitana e la seconda classificata nella procedura. L'intesa dovrà essere definita entro la fine di ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi i cieli si presenteranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge in attenuazione durante l'arco della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione nord-nord-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 23 gradi delle massime. Per domani, domenica, invece, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione nord-ovest e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Perché non dà niente, lo sai che devo fare? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

paura che la vita passi e che non possa vivere come vorrei o come voglia. Ho paura di sentirmi libero ma in gabbia, che quello che perdi per strada poi non torna. Ho paura che un amico un giorno non risponda, lo stesso che abbracciavo forte in una sbronza. Ho paura del silenzio in stanza, di te che mi ami e non è più abbastanza. Abbastanza. Ho paura che mia madre un giorno di novembre mi guardi piangendo ma senza dire niente. Sta vita che dal monte ride e se ne fotte di un mondo che brucia e non trova le risposte. Ho paura

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Dicevo, sono le 9, due minuti primi in questo momento, parte Noi C'Eravamo, il programma dei Revival, anche oggi pronto a farvi ritornare indietro nel tempo. In studio Michele. E allora, come avete passato la settimana? Bene? Tra piogge, alluvioni e chi ne ha più ne ha più ne metta, insomma. Ma non in Sardegna, in Sardegna sta piovendo, insomma, tranquillo per adesso, speriamo che continui così. Mando un saluto agli amici di sempre e comincio con l'amica Roberta che ci ascolta da Porto Corallo. Buongiorno Roberta. Aggiungo l'amico Matteo che ci ascolta da San Vito. Buongiorno Matteo. Un buongiorno va anche a Monica che ci ascolta da Johannesburg, Anna dalla provincia di Firenze, che poi si è aggiunto Mimmo da Grado in Friuli, tutte le settimane collegati con noi. Buongiorno a voi tutti. Allora, siete pronti anche oggi a tornare indietro nel tempo con queste canzoni, insomma, che ascoltavamo negli anni 60, 70, 80, con un pizzico dei 90 in questa trasmissione, canzoni che magari ascoltavate dal jukebox, chissà, ma magari succedeva. E allora, io direi che siamo pronti per tornare indietro nel tempo, lo faremo con appunto gli anni 60 nella prima mezz'ora. Vi invito a mandare un qualche noi che è magari al numero WhatsApp, questo è esclusivamente WhatsApp, 346-1272-406. Mandatemi un vostro WhatsApp, il primo ve lo do io, come faccio sempre. Noi che mangiavamo il gelato sandwich dell'Allemagna. Ve lo ricordate, eh? Va bene, la musica è la cosa principale di questo programma e siamo pronti per ascoltarla questa musica. Io direi di partire con il 1961. Una canzoncina che Aurelio Fierro cantava appunto in quell'anno, che si chiama Lui andava a cavallo. Canzone che piace a tante, tante giovani signore, magari di 80 anni anche.
1: Sognavo una bellissima.

Sfiziosa si dice questa canzone. E allora siamo qui pronti appunto con un altro brano. Ah, prima lasciatemi salutare, prima ho salutato quelli che sono gli amici di sempre. E adesso voglio salutare, ci aggiungo, Claudia e l'amica Saveriana. Buongiorno a voi. Dici saluti solo quelli fuori, qualcuno mi dice, solo in streaming, siamo anche noi, certo che ci siamo, cioè, insieme a tutti quelli che ho elencato prima. Va bene, va bene, va bene. Allora, io direi che possiamo passare al prossimo brano in programma. Prima però vi voglio ricordare, prima di farlo vi voglio ricordare i numeri per collegarvi con me. Allora, il fisso è allo 070 99 31 41. Volete mandare un WhatsApp? 346 12 72 406. Bene King, don't play the song.

E andiamo a raccontare un racconto di Marta, che nel 63 dice: avevo 3 anni e avevo una bella bambola con una mini versione di un passeggino tipo Silver Cross, chissà com'era, che andava ovunque con me. Molti dei nostri giocattoli erano ancora fatti a mano dalla famiglia perché, dice, i soldi scarseggiavano. Adamo,

Affida una lacrima al vento, era il 1968. Ok, andiamo avanti. Un noi che arriva da Giuliana. Noi che negli anni 60-70 non chiudevamo mai la porta di casa perché il vicinato era una famiglia. Magari arrivava la vicina che bussava, chiamava per nome ed entrava. Ti chiedeva come stai e magari ti chiedeva un po' di sale o zucchero e tu facevi altrettanto. E se ne rimaneva lì magari a parlare, magari che vedeva che stavi cucinando e ti aiutava anche a cucinare o rammendare, insomma era una famiglia anche il vicinato. Adesso nei palazzi non si sa neanche chi ci abita, o se c'è il nome attaccato, non l'hai mai visto, magari lo vedi, passa, neanche saluta. Purtroppo noi c'eravamo negli anni 60, ragazzi. C'era anche Gippo Farassino, questo cantante che lanciò una canzone nel 69 che si chiama Non devi piangere Maria. Ce la ascoltiamo, la sentivo da tanto tempo.

Bellina questa canzone. Allora, arriva un messaggio da Massimo. Sei il Massimo, Massimo. Noi che a volte giocavi con gli amici solo se portavi il pallone. Succedeva anche questo, A volte il pallone non sempre ce l'avevi, anche perché, insomma, erano dei palloni morbidi che si bucavano subito. Oppure succedeva che mamma e papà non avevano neanche i soldi per comprartelo questo pallone. E allora stavi lì, aspettavi che ti chiamassero dentro. Dai, gioca! E via! Per strada si giocava, Ok, andiamo avanti con Giuliano. I Notturni nel 1970 lanciarono il Ballo dei Fiori. Ascoltiamo.

Il ballo dei fiori, così si chiamava questo brano che ci siamo appena ascoltati, di Giuliano I Notturni, che lanciò nel 1970. Allora, sì, questa mi piace. Federica racconta: mia mamma aveva alcuni dei suoi vecchi giocattoli di quell'epoca. Lei è nata nel 56. Tra le bambole che sono sopravvissute, dice, c'era un gioco che aveva in una scatola. Aveva dei ritagli in 2D di bambole che potevi vestire, con dei vestiti che erano anch'essi ritagli. Li posizionavi sopra il ritaglio della bambola e avevamo delle piccole linguette che si piegavano attorno alla bambola. Pensa un po' che si inventavano, quando non c'erano soldi andavano bene anche i ritagli. Ah, arriva anche un noiché adesso, me lo invento subito perché c'è una bella canzone. Io mi ricordo questa cosa, mi ricordo che noi arrossivamo anche con un bacio sulla guancia, magari dalla ragazzina di cui eravamo innamorati. Noi c'eravamo.

Torniamo indietro nel tempo, quando magari eravamo militari. Dormivo insieme a un amico che non c'è più, che si chiama Guido. Con lui abbiamo passato tantissimo tempo insieme. Era un tipo che aveva uno stereo in cameretta e la mattina la prima cosa che faceva, tu stavi dormendo, non gliene fregava niente. E allora partiva con una canzone del gruppo dei Deep Purple. Adesso ne ho una da farvi ascoltare, appunto mi è venuto in mente lui. Ci ascoltiamo i Deep Purple con Woman from Tokyo. Eccola qui, tutta per voi.

Sembra ieri, 49 anni a questa canzone, pensate un po'. The Purple Won from Tokyo.

Che tempi di Pipo. Noi che di Franco, noi che ci sedevamo davanti alla TV col monoscopio davanti e la TV era in bianco e nero e aspettavamo l'inizio delle trasmissioni della Rai. Lo ricordo anche io, Forse eravamo anche un po' ricoglioniti come bambini, seduti lì davanti, aspettando che arrivavano le trasmissioni, magari iniziavano dopo mezz'ora, pensate un po', siamo sempre fissi lì. Noi c'eravamo. Arriva un gruppo, avevano i nomi più strani i gruppi, era il 1974, c'era il gruppo degli Ut che lanciarono una canzone che si chiama La mente mia, ce l'ascoltiamo, era il 1974.

0: Brut. Nome strano, eh. La mente mia, l'anno, il 1974. Un altro gruppo si chiamavano gli Opera, e questi invece lanciarono una canzone che si chiama L'ho persa ancora. No? Non l'ho ancora sentita questa canzone, magari qualcuno di voi la ricorda bene.
1: Cosa aspetto a far l'amore io? Se si sveglia

E allora ve la ricordavate questa canzone degli Opera? L'ho persa ancora, si chiamava, del 1976. Allora, lo scrittore George Moore disse in questa frase celebre una cosa particolare. Allora, dice lui, si è accorto di questo, che un uomo gira tutto il mondo in cerca di quello che gli occorre, poi dice, poi torna a casa e lo trova. Ah, che belle le frasi celebre. Che dite, entriamo negli anni Ottanta, ci entriamo con una canzone che ha vinto un festival di Sanremo, esattamente quello del 1980? Ci entriamo con la canzone di Toto Cutugno, che appunto vinse in quell'anno Sanremo con Solo Noi.

0: E allora, solo noi e il grande Toto Cutugno 1980. Entriamo negli anni 90, dai, ci entriamo un po' sulle 9.50, magari con questa signora che faceva faville negli anni 90, Ivana Spagna, gente come noi.
1: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.
0: Proprio lei.

gente come noi, Ivana Spagna, 1995. E ci voglio rimanere negli anni 90, va così, almeno accontentiamo anche qualcuno che è nato negli anni 80, che queste canzoni magari se le ricordano molto molto bene. Magari quelli si ricordano anche questa canzone che sto per lanciare del 1996. Ricordate ragazzi i Fugees con Killing My Softly? Ce l'ascoltiamo.

0: Qualcuno dice, ma Michele mette anche queste canzoni. Un saluto a Claudia che mi ha chiamato, che si ricorda bene, dice questa è la migliore versione che lei conosce, ma sono convinto anche io. Allora, sono le 10 esatte, quindi siamo proprio in puntuali, devo dire. Adesso diamo la linea a Gavino per il radiogiornale, poi avremo un po' di pubblicità, quando torneremo insieme ascolteremo altre canzoni che anche queste serviranno per farci tornare indietro nel tempo. Per adesso, radiogiornale.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 10 ottobre, che apriamo con Molavera, dove lunedì 12 ottobre alle ore 15.30 nella sala consigliare del comune si riunirà in seduta pubblica e ordinaria il Consiglio Comunale. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5 ottobre 2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29 dicembre 2025. Modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza effettuati ai sensi dell'articolo 140 decreto legislativo 36 del 2026 riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio plesso 1 sita in via Marconi 113. Punto 6, approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Molavera e Gairo. I lavori del Consiglio Comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civilcam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Ricordiamo che è operativo il pronto intervento sociale del Plus Sarrabus Gerrei, un servizio dedicato alle persone che si trovano in situazioni di grave emergenza e difficoltà. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, intervenendo in casi di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, eventi traumatici e calamità. Il pronto intervento sociale è attivo nei comuni di Armungia, Ballau, Castiadas, Molavera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Sirius, Villa Puzzu, Villa Salto e Villa Simius. Per richiedere assistenza è possibile contattare il servizio al numero 070 0952252. Il ponte di ferro è il futuro attraversamento del Fulmendosa al centro dell'intervento del consigliere regionale Sandro Porco in consiglio comunale durante la discussione sulle linee programmatiche. Porco ha ribadito la necessità di affrontare la questione con chiarezza e collaborazione tra istituzioni, comuni e comitato per il ponte, evitando divisioni e polemiche. Tra i risultati concreti raggiunti, il consigliere ha ricordato l'emendamento da 1 milione di euro da lui presentato e approvato all'unanimità dal consiglio regionale per finanziare lo studio di fattibilità di un nuovo attraversamento del Flumendosa. Grazie a queste risorse, OIS, Opere e Infrastrutture della Sardegna, ha affidato a una società specializzata lo studio delle possibili alternative progettuali. L'obiettivo è individuare diverse soluzioni per il nuovo ponte o per un diverso attraversamento del fiume, coinvolgendo i territori di Villa Puzzu, Molavera e San Vito. Porco ha concluso ribadendo la propria disponibilità e collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, sottolineando che il ponte di ferro deve essere un tema di unità e responsabilità nell'interesse del Sarrabus e dell'intera Sardegna. La regione intanto sulla vicenda del ponte che resta ancora aperta compie un primo passo. Sarà la società Leonardo Consorzio Europeo per l'ingegneria a occuparsi dello studio di fattibilità con un incarico da 129.000 euro nell'ambito di uno stanziamento regionale complessivo di 1 milione. L'obiettivo è valutare le diverse ipotesi, dalla costruzione di un nuovo ponte individuando il punto più adatto al recupero della struttura esistente con una possibile riconversione ciclopedonale. Sul tavolo anche l'eventuale realizzazione di una bretella di di collegamento con la nuova statale 125. Il sindaco di Villa Puzzo, Pierpaolo Piu, parla di un piccolo passo avanti, sottolineando però che il problema non è ancora risolto. Il percorso prevede il coinvolgimento dei comuni di Villa Puzzo, Muravere e San Vito attraverso un tavolo tecnico che il primo cittadino intende sollecitare fin da subito. Intanto l'attenzione resta concreta, soprattutto sul recupero del vecchio ponte. Si attende di capire se sarà raggiunto un accordo economico tra la città metropolitana e la seconda classificata nella procedura. L'intesa dovrà essere definita entro la fine di ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica, nel Sarabus e nel Gerrei. Per oggi i cieli si presenteranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge in attenuazione durante l'arco della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione nord-nord-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 23 gradi delle massime. Per domani, domenica, invece, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione nord-ovest e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsione del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non...

0: CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
1: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
2: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
1: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
2: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
1: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera, telefono 99 30 666.
3: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
4: Ehi tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te.
5: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacomo di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacomo, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
6: Ve le ricordate? Noi c'eravamo, insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo, per commentare e rivedere insieme in studio i favolosi Revival. Noi c'eravamo, ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.
7: Ed eccoci pronti a partire con la seconda parte di Noi c'eravamo. E siete pronti per ritornare indietro nel tempo anche nella seconda parte? Sì, vedo che siete tantissimi in streaming. Un saluto l'ho già dato all'inizio della trasmissione a Matteo, però perché ricordo Matteo? Perché adesso parto con una canzone del grande Antonello Venditti. Lui piace tanto Antonello Venditti, gli piace tantissimo in questo mondo di ladri. Ma Matteo non posso mettere sempre quella, insomma, te ne voglio dedicare un'altra, un'altra canzone del grande Venditti, che si chiama Ricordati di me.

0: Le ricordate? Noi c'eravamo! Insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo! Per commentare e rivivere insieme in studio i favolosi Revival. Noi c'eravamo! Ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.
1: Noi c'eravamo, Certo che c'eravamo. Allora, voglio parlare adesso di un grande cantante. Voglio parlare di Massimo Ranieri. L'altro giorno mi è capitato di vedere una sua lettera dove racconta appunto la sua povertà. E lui dice: mia madre ha provato a mandarmi a scuola, dice, non so se abbia fatto la prima, è riuscita a farla, insomma, poi non c'erano soldi, quindi bisogna andare a lavorare. Lui già da piccolo, cresciuto nel rione Pallonetto di Santa Lucia a Napoli, viveva, pensate un po', in una stanza che condivideva con i genitori e 8 fratelli. Mamma mia, ragazzi, pensate un po' la povertà. E ha iniziato a lavorare fin da piccolino, aveva 7 anni quando ha cominciato a lavorare, e facendo vari mestieri per aiutare la famiglia, e cantava come scugnizzo, pensate un po', nei ristoranti e nei matrimoni a Napoli. E poi racconta ancora che l'assenza del gioco, dice, ha confidato in diverse occasioni, come durante le ospitate che ha avuto su Domenica Inn, che dentro di sé è rimasto un bambino che non ha mai giocato, costretto a crescere, dice, troppo in fretta. La sua voce fu notata da Gianni Aterrano nel 64, portandolo a incidere e firmare il suo primo contratto, e poi è diventato quello che è diventato, il grande Massimo.

una dedica appunto che mi richiede l'amico Sergio. Sergio mi chiede una canzone di un grande gruppo, quello dei Pooh, mi chiede esattamente la canzone Infiniti Noi.

La seconda richiesta arriva da Giovanni. Giovanni, tu non sai il piacere che mi fai chiedendomi questa canzone di un gruppo che io da ragazzo amavo, i Creedence. Bravo, bravo, vedo che piacciono anche a te. Lui ha scelto per sé e per voi una canzone che si chiama Hey Tonight.

E dopo questa appunto richiesta di Giovanni, in questo momento non ho più richieste, allora mi ascolto le canzoni che piacciono a me. E dopo questa appunto richiesta di Giovanni, in questo momento non ho più richieste, allora

cadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campano, voli

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo

Che forte che era Fabrizio De André. Don Raffè. Allora, non me l'aveva ancora detto Monique che giovedì arriva in Sardegna. Cosa fai? Vieni a prendere un po' di caldo, che c'è ancora caldo. Oggi c'è una meravigliosa giornata, sole. E ci arriveremo anche oggi a 28 gradi, vedrete. E un signore che tu conosci ti vuole dedicare una canzone. Lui da quando non ti vede non può riposare, lui dice. Non dorme la notte.

E il messaggio è arrivato a Monique. Ha detto: a presto a tutti quanti, a tutti quelli che la conoscono. Sta arrivando.

E adesso accontentiamo un'altra amica, accontentiamo Anna da Villapuzzo, che mi richiede una canzone di Céline Dion. La canzone è una bella, bella canzone sicuramente, che si chiama The Power of Love, Céline Dion, 1993.

E ringraziamo Anna che ha richiesto questa bellissima canzone di Celine Dion. Avevo saputo da Claudia che le canzoni di Celine Dion le scrive un certo filippino che si chiama Marcelito, ma in spagnolo Marcelito con la R lunga. Pomoy. Filippino, pensate un po'. La nostra Claudia sa tutto. Poi vi faccio ascoltare una canzone, proprio la canzone proprio da questo filippino, la prossima volta, va bene Claudia? Per non sentirla di nuovo, però ce l'ascolteremo sicuramente. E adesso io direi, ma ce ne andiamo al ristorante? Ma sì, va, andiamo nel ristorante di Alice.

Siamo tornati al ristorante di Alice, una canzone che lanciò Maurizio Vandelli, che era poi un leader del suo gruppo Equipo 84.

Ok, ciao Camerini, portati la ballerina con te. Tanz ballerina. Ok, vi devo una canzone, lo so, vi devo una canzone che si è sentita malissimo l'ultima volta che ci siamo sentiti. Ve la devo e ve la ridò, anche perché è una canzone che a me piace tanto.

0: E certo, sentire due grandi cantanti come Guccini e l'ex, appunto, non c'è più ormai, cantante dei Nomadi.
1: Grazie.
0: Il grande Augusto. Ok, ci siamo riusciti. Adesso però devo accontentare Luisa, se no mi picchia. Non la accontento da tanto tempo con il suo gruppo preferito. Questo qui.

arrampicavo sopra il pianoforte poi, insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia, mi innamorai. La portavo sempre.

0: cari ragazzi, sapete che quando parte questo brano, insomma, inizia la trasmissione e finisce. Sono le 11:04 minuti, siamo anche in ritardo, però va bene così. E adesso però sì, vi faccio ascoltare un pezzo di questa sigla, però voglio farvi dare anche i saluti da qualcuno. Arriva.
1: Grazie Michele, grazie Gianni mio, a presto tutti.
0: La nostra Monica. Grande Monica, a presto, giovedì appunto sarà qui in Sardegna, per chi la conosce, insomma, Savediana, andiamo a salutare la nostra Monica, grande amica con Savediana. Ok, ti ho voluto salutare in diretta, Monica, e ho voluto sentire il tuo messaggio, grazie. Allora, davvero tutto, quindi non mi resta altro che augurarvi un buon proseguo di giornata e un'altrettanta buona domenica a tutti quanti voi. L'appuntamento è per sabato prossimo alla stessa ora. Ciao.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 11 e 12 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 11:17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: live with them. Can't live without them.
1: Informazioni, informazioni, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 10 ottobre, che apriamo con Muravera, dove lunedì 12 ottobre alle ore 15.30 nella sala consigliare del comune si riunirà in seduta pubblica e ordinaria il consiglio comunale. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5 ottobre 2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29 dicembre 2025. Modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1, lettera E, del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza effettuati ai sensi dell'articolo 140 decreto legislativo 36 del 2026 riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio plesso 1 sita in via Marconi 113. Punto 6, approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo. I lavori del consiglio comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civilcam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Ricordiamo che è operativo il pronto intervento sociale del Plus Sarabus Gerrei, un servizio dedicato alle persone che si trovano in situazioni di grave emergenza e difficoltà. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, intervenendo in casi di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, eventi traumatici e calamità. Il pronto intervento sociale è attivo nei comuni di Armungia, Ballau, Castiadas, Muravera, San Nicolo Gerrei, San Vito, Sirius, Villa Puzzu, Villa Salto e Villa Simius. Per richiedere assistenza è possibile contattare il servizio al numero 070 09 52 252. Il ponte di ferro è il futuro attraversamento del Fulmendosa al centro dell'intervento del consigliere regionale Sandro Porco in consiglio comunale durante la discussione sulle linee programmatiche. Porco ha ribadito la necessità di affrontare la questione con chiarezza e collaborazione tra istituzioni, comuni e comitato per il ponte, evitando divisioni e polemiche. Tra i risultati concreti raggiunti, il consigliere ha ricordato l'emendamento da 1 milione di euro da lui presentato e approvato all'unanimità dal consiglio regionale per finanziare lo studio di fattibilità di un nuovo attraversamento del Flumendosa. Grazie a queste risorse, OIS, Opere e Infrastrutture della Sardegna, ha affidato a una società specializzata lo studio delle possibili alternative progettuali. L'obiettivo è individuare diverse soluzioni per il nuovo ponte o per un diverso attraversamento del fiume, coinvolgendo i territori di Villa Puzzu, Muravera e San Vito. Porco ha concluso ribadendo la propria disponibilità e collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, sottolineando che il ponte di ferro deve essere un tema di unità e responsabilità nell'interesse del Sagabus e dell'intera Sardegna. La regione intanto sulla vicenda del ponte che resta ancora aperta compie un primo passo. Sarà la società Leonardo Consorzio Europeo per l'ingegneria a occuparsi dello studio di fattibilità con un incarico da 129.000 euro nell'ambito di uno stanziamento regionale complessivo di 1 milione. L'obiettivo è valutare le diverse ipotesi, dalla costruzione di un nuovo ponte individuando il punto più adatto al recupero della struttura esistente con una possibile riconversione ciclopedonale. Sul tavolo anche l'eventuale realizzazione di una bretella di collegamento con la nuova statale 125. Il sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Piu, parla di un piccolo passo avanti, sottolineando però che il problema non è ancora risolto. Il percorso prevede il coinvolgimento dei comuni di Villa Puzzu, Muravera e San Vito attraverso un tavolo tecnico che il primo cittadino intende sollecitare fin da subito. Intanto l'attenzione resta concreta, soprattutto sul recupero del vecchio ponte. Si attende di capire se sarà raggiunto un accordo economico tra la città metropolitana e la seconda classificata nella procedura. L'intesa dovrà essere definita entro la fine di ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica, nel Sarabus e nel Gerrei. Per oggi i cieli si presenteranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge in attenuazione durante l'arco della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione nord-nord-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 23 gradi delle massime. Per domani, domenica, invece, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione nord-ovest e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Nuova apertura e giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
1: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione.

0: Porto Corallo.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce.

0: Sono le 11:36 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 10 ottobre, che apriamo con Muravera, dove lunedì 12 ottobre alle ore 15.30 nella sala consigliare del comune si riunirà in seduta pubblica e ordinaria il consiglio comunale. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5 ottobre 2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29 dicembre 2025. Modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1, lettera E, del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza effettuati ai sensi dell'articolo 140 decreto legislativo 36 del 2026 riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio plesso 1, sita in via Marconi 113. Punto 6, approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo. I lavori del consiglio comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civilcam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Ricordiamo che è operativo il pronto intervento sociale del Plus Sarabus Gerrei, un servizio dedicato alle persone che si trovano in situazioni di grave emergenza e difficoltà. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, intervenendo in casi di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, eventi traumatici e calamità. Il pronto intervento sociale è attivo nei comuni di Armungia, Ballau, Castiadas, Muravera, San Nicolo Gerrei, San Vito, Sirius, Villa Puzzu, Villa Salto e Villa Simius. Per richiedere assistenza è possibile contattare il servizio al numero 070 09 52 252. Il ponte di ferro è il futuro attraversamento del Fiume Mendoza al centro dell'intervento del consigliere regionale Sandro Porco in consiglio comunale durante la discussione sulle linee programmatiche. Porco ha ribadito la necessità di affrontare la questione con chiarezza e collaborazione tra istituzioni, comuni e comitato per il ponte, evitando divisioni e polemiche. Tra i risultati concreti raggiunti, il consigliere ha ricordato l'emendamento da 1 milione di euro da lui presentato e approvato all'unanimità dal consiglio regionale per finanziare lo studio di fattibilità di un nuovo attraversamento del Fiume Mendoza. Grazie a queste risorse, OIS, Opere e Infrastrutture della Sardegna, ha affidato a una società specializzata lo studio delle possibili alternative progettuali. L'obiettivo è individuare diverse soluzioni per il nuovo ponte o per un diverso attraversamento del fiume, coinvolgendo i territori di Villa Puzzu, Muravera e San Vito. Porco ha concluso ribadendo la propria disponibilità e collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, sottolineando che il ponte di ferro deve essere un tema di unità e responsabilità nell'interesse del Sargabus e dell'intera Sardegna. La regione intanto sulla vicenda del ponte che resta ancora aperta compie un primo passo. Sarà la società Leonardo Consorzio Europeo per l'ingegneria a occuparsi dello studio di fattibilità con un incarico da 129.000 euro nell'ambito di uno stanziamento regionale complessivo di 1 milione. L'obiettivo è valutare le diverse ipotesi, dalla costruzione di un nuovo ponte individuando il punto più adatto al recupero della struttura esistente con una possibile riconversione ciclopedonale. Sul tavolo anche l'eventuale realizzazione di una bretella di collegamento con la nuova statale 125. Il sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Piu, parla di un piccolo passo avanti, sottolineando però che il problema non è ancora risolto. Il percorso prevede il coinvolgimento dei comuni di Villa Puzzu, Muravera e San Vito attraverso un tavolo tecnico che il primo cittadino intende sollecitare fin da subito. Intanto l'attenzione resta concreta, soprattutto sul recupero del vecchio ponte. Si attende di capire se sarà raggiunto un accordo economico tra la città metropolitana e la seconda classificata nella procedura. L'intesa dovrà essere definita entro la fine di ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica, nel Sarabus e nel Gerrei. Per oggi i cieli si presenteranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge in attenuazione durante l'arco della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione nord-nord-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 23 gradi delle massime. Per domani, domenica, invece, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione nord-ovest e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

mai bene io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore, e hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Hi, I love you, Sissy. Never worry about boyfriends at

0: Pozzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 10 ottobre. Che apriamo con Moravera, dove lunedì 12 ottobre alle ore 15.30 nella sala consigliare del comune si riunirà in seduta pubblica e ordinaria il consiglio comunale. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5 ottobre 2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29 dicembre 2025. Modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1, lettera E, del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza effettuati ai sensi dell'articolo 140 decreto legislativo 36 del 2026 riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio plesso 1 sita in via Marconi 113. Punto 6, approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Moravera e Gairo. I lavori del consiglio comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civilcam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Ricordiamo che è operativo il pronto intervento sociale del Plus Sarrabus Gerrei, un servizio dedicato alle persone che si trovano in situazioni di grave emergenza e difficoltà. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, intervenendo in casi di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, eventi traumatici e calamità. Il pronto intervento sociale è attivo nei comuni di Armungia, Ballau, Castiadas, Moravera, San Nicolo Gerrei, San Vito, Sirius, Villa Puzzo, Villa Salto e Villa Simius. Per richiedere assistenza è possibile contattare il servizio al numero 070 09 52 252. Il ponte di ferro è il futuro attraversamento del Fulmendosa al centro dell'intervento del consigliere regionale Sandro Porco in consiglio comunale durante la discussione sulle linee programmatiche. Porco ha ribadito la necessità di affrontare la questione con chiarezza e collaborazione tra istituzioni, comuni e comitato per il ponte, evitando divisioni e polemiche. Tra i risultati concreti raggiunti, il consigliere ha ricordato l'emendamento da 1 milione di euro da lui presentato e approvato all'unanimità dal consiglio regionale per finanziare lo studio di fattibilità di un nuovo attraversamento del Flumendosa. Grazie a queste risorse, OIS, Opere e Infrastrutture della Sardegna, ha affidato a una società specializzata lo studio delle possibili alternative progettuali. L'obiettivo è individuare diverse soluzioni per il nuovo ponte o per un diverso attraversamento del fiume, coinvolgendo i territori di Villa Puzzo, Moravera e San Vito. Porco ha concluso ribadendo la propria disponibilità e collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, sottolineando che il ponte di ferro deve essere un tema di unità e responsabilità nell'interesse del Sarrabus e dell'intera Sardegna. La regione intanto sulla vicenda del ponte che resta ancora aperta compie un primo passo. Sarà la società Leonardo Consorzio Europeo per l'ingegneria a occuparsi dello studio di fattibilità con un incarico da 129.000 euro nell'ambito di uno stanziamento regionale complessivo di 1 milione. L'obiettivo è valutare le diverse ipotesi, dalla costruzione di un nuovo ponte individuando il punto più adatto al recupero della struttura esistente con una possibile riconversione ciclopedonale. Sul tavolo anche l'eventuale realizzazione di una bretella di collegamento con la nuova statale 125. Il sindaco di Villa Puzzo, Pierpaolo Piu, parla di un piccolo passo avanti, sottolineando però che il problema non è ancora risolto. Il percorso prevede il coinvolgimento dei comuni di Villa Puzzo, Moravera e San Vito attraverso un tavolo tecnico che il primo cittadino intende sollecitare fin da subito. Intanto l'attenzione resta concreta, soprattutto sul recupero del vecchio ponte. Si attende di capire se sarà raggiunto un accordo economico tra la città metropolitana e la seconda classificata nella procedura. L'intesa dovrà essere definita entro la fine di ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi i cieli si presenteranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge in attenuazione durante l'arco della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione nord-nord-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 23 gradi delle massime. Per domani, domenica, invece, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione nord-ovest e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: house. Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Chi si o mare? Per chi non deve niente, lo sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Informazione, informazione, news, informazione locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, sabato 10 ottobre, che apriamo con Moravera, dove lunedì 12 ottobre alle ore 15.30 nella sala consigliare del comune si riunirà in seduta pubblica e ordinaria il consiglio comunale. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, approvazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5 ottobre 2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29 dicembre 2025. Modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1, lettera E, del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza effettuati ai sensi dell'articolo 140 decreto legislativo 36 del 2026 riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio plesso 1 sita in via Marconi 113. Punto 6, approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Moravera e Gairo. I lavori del consiglio comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civilcam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Ricordiamo che è operativo il pronto intervento sociale del Plus Sarrabus Gerrei, un servizio dedicato alle persone che si trovano in situazioni di grave emergenza e difficoltà. Il servizio garantisce ascolto, accoglienza e assistenza 24 ore su 24, anche nei giorni festivi, intervenendo in casi di abbandono, violenza, allontanamento dal nucleo familiare, povertà estrema, eventi traumatici e calamità. Il pronto intervento sociale è attivo nei comuni di Armungia, Ballau, Castiadas, Moravera, San Nicolo Gerrei, San Vito, Sirius, Villa Puzzu, Villa Salto e Villa Simius. Per richiedere assistenza è possibile contattare il servizio al numero 070 09 52 252. Il ponte di ferro è il futuro attraversamento del Flumendosa al centro dell'intervento del consigliere regionale Sandro Porco in consiglio comunale durante la discussione sulle linee programmatiche. Porco ha ribadito la necessità di affrontare la questione con chiarezza e collaborazione tra istituzioni, comuni e comitato per il ponte, evitando divisioni e polemiche. Tra i risultati concreti raggiunti, il consigliere ha ricordato l'emendamento da 1 milione di euro da lui presentato e approvato all'unanimità dal consiglio regionale per finanziare lo studio di fattibilità di un nuovo attraversamento del Flumendosa. Grazie a queste risorse, OIS, Opere e Infrastrutture della Sardegna, ha affidato a una società specializzata lo studio delle possibili alternative progettuali. L'obiettivo è individuare diverse soluzioni per il nuovo ponte o per un diverso attraversamento del fiume, coinvolgendo i territori di Villa Puzzu, Moravera e San Vito. Porco ha concluso ribadendo la propria disponibilità e collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, sottolineando che il ponte di ferro deve essere un tema di unità e responsabilità nell'interesse del Sarrabus e dell'intera Sardegna. La regione intanto sulla vicenda del ponte che resta ancora aperta compie un primo passo. Sarà la società Leonardo Consorzio Europeo per l'ingegneria a occuparsi dello studio di fattibilità con un incarico da 129.000 euro nell'ambito di uno stanziamento regionale complessivo di 1 milione. L'obiettivo è valutare le diverse ipotesi, dalla costruzione di un nuovo ponte individuando il punto più adatto al recupero della struttura esistente con una possibile riconversione ciclopedonale. Sul tavolo anche l'eventuale realizzazione di una bretella di collegamento con la nuova statale 125. Il sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Piu, parla di un piccolo passo avanti, sottolineando però che il problema non è ancora risolto. Il percorso prevede il coinvolgimento dei comuni di Villa Puzzu, Muravere e San Vito attraverso un tavolo tecnico che il primo cittadino intende sollecitare fin da subito. Intanto l'attenzione resta concreta, soprattutto sul recupero del vecchio ponte. Si attende di capire se sarà raggiunto un accordo economico tra la città metropolitana e la seconda classificata nella procedura. L'intesa dovrà essere definita entro la fine di ottobre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna e per quella di domani, domenica, nel Sarrabus e nel Gerrei. Per oggi i cieli si presenteranno molto nuvolosi al mattino con deboli piogge in attenuazione durante l'arco della giornata. I venti soffieranno moderati con direzione nord-nord-est. Il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 23 gradi delle massime. Per domani, domenica, invece, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno tesi con direzione nord-ovest e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsione del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma soprattutto un buon fine settimana. A risentirci.
3: Informazione, informazione, news, informazione locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Ti chiedo scusa, ho perso il conto delle mie bugie. Se mi ascolti non pensare sia uno stronzo, anzi non pensare che siano solo mie. Mentre ti parlo tu non mi vuoi rispondere. Non son geloso.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nella Santa Messa di oggi ricordiamo in particolare la nostra sorella Luciana. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, non ho peccato in pensieri, parole e opere. E già ora, e ancora, e prima, e subito la e voi, fratelli, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Thank you.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grande la tua gloria e genera. Signore mio, che è il cielo, io vado in te. Signore mio, che è il cielo, Thank you.

0: Preghiamo. Ci precede, ci accompagni sempre la tua grazia, oh Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grazie vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Abiterò per sempre nella casa del Signore.
2: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.

mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.

davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo e il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla saccità e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. A Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
0: Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Uscite per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Parola del Signore.
1: Gloria a

Ti ha lodato Gesù Cristo. Domenica scorsa, se ricordate, abbiamo ascoltato la parabola dei vignaioli, quel padrone che mandava i suoi servi a raccogliere i frutti della vigna, che però incontra cuori chiusi, incontra violenza, incontra rifiuto. E oggi Gesù ci consegna un'altra parabola simile a quella di domenica scorsa, almeno come si apre, è la terza di queste parabole rivolte ai farisei, ma con un finale più luminoso, questo banchetto di nozze che poi viene riempito. Quindi non siamo più in un campo di lavoro sotto il sole, in una vigna faticosa, ma in questa bella sala adornata di un palazzo reale. Quindi non c'è anzitutto nel Vangelo di oggi una resa dei conti, ma c'è una festa di nozze, una festa che anche Dio oggi vuole fare con noi in questa liturgia, una festa di un padre che prepara il banchetto per suo figlio, per noi che siamo figli dello stesso padre. Anche la prima lettura parla di un banchetto, abbiamo ascoltato: preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti. Isaia usa questo linguaggio semplice che ogni uomo comprende: cibo in abbondanza, vino buono. E aggiunge questo dettaglio molto bello, che quel banchetto è per tutti i popoli, per tutti. Allora il sogno di Dio per l'uomo non è un dovere gravoso, non è un elenco di compiti da sbrigare. Sicuramente questo aspetto c'è, è l'impegno personale, ma il sogno di Dio per l'uomo è una festa d'amore, questa festa della parabola che oggi è rivolta anche a ciascuno di noi. Quante volte invece rischiamo di immaginare Dio come un padrone che controlla, e la fede come una serie di cose da fare. Ecco, il Vangelo ci ricorda oggi che invece noi non siamo dei nemici, noi siamo degli ospiti attesi in questa tavola che Dio ha preparato per noi. E Isaia aggiunge che il Signore strapperà il velo che copre i popoli, eliminerà la morte e asciugherà le lacrime su ogni volto. Allora il banchetto di Dio non è un premio riservato a chi non ha problemi, a chi ha tutto perfetto. Il banchetto di Dio è proprio questa carezza a chi porta nel cuore ferite, a chi porta nel cuore lacrime. Ecco cos'è il banchetto di Dio per l'uomo. E allora ciascuno di noi oggi può fare sua questa certezza che siamo invitati. Se noi siamo qui, se noi esistiamo, è perché siamo stati pensati, perché siamo stati voluti, perché siamo stati desiderati da Dio. Quante volte ci sfiora invece il dubbio: ma chi importa davvero di me? E ci sentiamo soli. Il Vangelo oggi ci dice una cosa bellissima: che a Dio importa di te. Per Dio tu sei prezioso. Fa strano, perché il Re dell'universo conosce il tuo nome, ti considera come qualcuno di unico. Ecco, Dio è così, è qualcuno che ha preparato un posto per te alla sua tavola e desidera la tua presenza, ti aspetta a questo banchetto. Ecco chi è Dio. Oggi il Vangelo ci svela il volto di Dio. Dio è così. E anche il Salmo canta questa fiducia: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Però poi il pastore diventa colui che accoglie. Ed abbiamo sentito: davanti a me tu prepari una mensa, il mio calice trabocca. Questa mensa è l'Eucaristia nella quale oggi siamo convocati. Allora Dio non è soltanto il pastore come guida del cammino. Dio è colui che ci fa sedere, ci nutre, ci fa sentire a casa,
Santa Messa, deve essere un sentirsi a casa. Nessuno di noi è solamente un numero del gregge, ciascuno ha un posto alla mensa di Dio. La parabola però parla anche di chi rifiuta. Alcuni se ne vanno al proprio campo o ai propri affari, altri arrivano addirittura alla violenza. Abbiamo ascoltato, presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Ecco, quindi questo rifiuto dell'invito che assume anche forme diverse. A volte il rifiuto di Dio è ostilità aperta, cioè lo rifiuto, non ti voglio. Ma altre volte è qualcosa di più sottile, è una distrazione. Non sempre diciamo a Dio un no esplicito. Dio lo vogliamo, sì, però magari non trovo il tempo per lui, un po' per il lavoro, un po' per le preoccupazioni, un po' per gli impegni che occupano tutto lo spazio. Il problema non è avere un campo degli affari, il problema non è avere cose da fare. Il problema nasce quando le cose, anche quelle buone, qui bisogna stare attenti, perché anche le cose buone ci sono in tutto questo, prendono il primo posto e ci fanno dimenticare ciò che invece dà senso a tutto il resto. Inutile fare tante cose, anche belle, se poi non trovano il senso in Dio. Perché possiamo riempire le giornate per ritrovarci col cuore vuoto. Ecco, l'invito di oggi, l'invito di Dio ci chiede allora di fermarci e di riconoscere ciò che conta davvero. Questo re però non si ferma davanti al rifiuto. L'invito non viene annullato, ma viene allargato. Andate ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. I servi radunano tutti, cattivi, buoni. Dio non ci sceglie per categorie, tutti siamo chiamati. E questa sala si riempie. Nessuno è escluso in partenza. La grazia di Dio ci raggiunge là dove siamo. La grazia di Dio non aspetta che diventiamo qualcun altro per poi raggiungerci. La grazia di Dio ci raggiunge e grazie a quella vicinanza di Dio noi diventiamo qualcun altro. Ma grazie a Lui. Non è il contrario. Dio ci raggiunge con le nostre fragilità, Dio ci raggiunge con le nostre contraddizioni. Questa è la meraviglia di Dio. E fa strano, perché umanamente pensiamo un'altra cosa, ma questo è Dio. I crocicchi allora sono i luoghi di chi non ha un posto sicuro, chi è ai margini. È proprio lì che il Signore manda i suoi servi, ai margini, perché Dio vuole raggiungere tutti, ognuno di noi. Nessuno è troppo lontano, nessuno è definitivamente perduto. Dio ti rialza ogni volta che tu ti avvicini a Lui, con umiltà, con fiducia e con amore. Questo è Dio. Ma c'è anche un'altra domanda, ovviamente, che deve guidare l'ascolto della parola di oggi, cioè chi sono oggi i servi mandati ai crocicchi? Ecco, noi siamo sia lontani sia i servi. Ogni cristiano che ha accolto l'invito diventa a sua volta portatore dell'invito. Non siamo chiamati a giudicare chi è degno di entrare. Il compito del cristiano è dire a tutti che la porta è aperta. Sarà Dio poi a giudicare, nessuno di noi ha quel compito. Il compito del cristiano è aprire le porte ai nostri vicini, aprire le porte a quelli che sentiamo soprattutto lontani. E a volte basta poco per farlo concretamente, avvicinare magari una persona che si sente esclusa, una persona che si sente sola, ascoltare qualcuno che non ha più nessuno che lo ascolta. Ecco, far sentire accolto chi magari entra per la prima volta nella nostra comunità. Vi devo dire che siete stati bravi con me, appena sono arrivato questa accoglienza meravigliosa c'è stata. Ecco, così ha fatto nella vita di tutti i giorni, perché la sala si riempie quando anche noi andiamo a invitare. Se noi non invitiamo, quella sala rimane vuota. E poi rimane un ultimo particolare su cui vorrei soffermarmi, che è l'uomo senza l'abito nuziale. Non pensiamo semplicemente a un vestito costoso. L'abito rappresenta proprio quel modo
in cui noi accogliamo l'invito. Non basta entrare nella sala. Entrati nella sala, ci dobbiamo far coinvolgere dalla festa. Dio ci accoglie come siamo, questa è la base. Ma Dio ci ama così tanto che non vuole che noi rimaniamo come prima. Quella grazia che dicevo ci lavora, ci fa crescere spiritualmente. A piccoli passi, con tempi che solo Dio conosce. Non abbiamo la pretesa di dare a noi dei tempi a Dio, perché non li capiremo mai, Dio ha tutt'altri tempi. Ecco, quindi l'abito nuziale è proprio il cuore che accetta di essere trasformato, che si riveste di misericordia, che si riveste di gratitudine, che si riveste di perdono. Perché si può essere anche presenti fisicamente a questo banchetto, ma rimanere lontani con il cuore. Anche noi corriamo questo rischio, partecipare a messa, ascoltare il Vangelo, pronunciare tutte le preghiere, però senza lasciare che quella parola cambi qualcosa nella nostra vita. Nella liturgia si entra in un modo, si deve uscire in un altro, perché in quella liturgia si viene trasformati da Dio. La grazia ci deve toccare, ci deve trasformare. Ed è scomodo questo, certo che è scomodo. Ognuno di noi tende a difendere chi è, ma Dio vuole renderti qualcuno di ancora più bello con la sua grazia. Allora lasciamoci trasformare. Allora, quest'abito della festa è proprio la disponibilità a passare da spettatori a invitati, da persone che osservano a persone che rispondono a questo invito. Allora, accogliamo con fiducia questo invito del Signore. La tavola è pronta, il Signore ci aspetta, tra poco nell'Eucaristia prenderemo concretamente parte a questo banchetto, dopo che l'abbiamo già fatto con la mensa della parola. Andiamo a Lui con gioia, allora lasciamoci trasformare da questo suo amore, perché la gioia che incontriamo nella parola, la gioia che incontriamo nell'Eucaristia diventi anche la nostra forza per la quotidianità, la nostra forza per dire anche a chi incontriamo: vieni, ho partecipato a un banchetto, il banchetto del Signore, mi ha cambiato, sono stato bene, mi ha reso felice, voglio che anche tu ne prenda parte. Con questa catena noi dobbiamo trasmettere questa catena di inviti anche a chi è fuori, anche a chi vediamo che magari è lontano. Quest'oggi il Signore ci chiede. Allora, fiduciosi, siamo preziosi ai Suoi occhi, che ci perdona, che ci ama e desidera che sediamo a mensa con Lui. Ci affidiamo a Lui per rinnovare questo invito per noi stessi e per portarlo anche a chi incontreremo. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

0: Credo in un solo Dio. Fratelli e sorelle, Dio ci invita a questa celebrazione eucaristica come una festa di nozze. Il regalo che da noi attende è quello di una preghiera fervente e sincera.
1: Diciamo insieme, Padre, donaci la gioia della tua festa. Per la Chiesa e per i suoi pastori, non escludano nessuno dalla festa del Regno, ma al contrario annunciano a ogni persona che è l'invitata d'onore. Preghiamo. I nostri governanti, attraverso politiche familiari illuminate ed efficaci, garantiscano a ogni nuova famiglia che si forma gli aiuti necessari e adeguati. Preghiamo. Nel ricordo di Papa San Giovanni XXIII e del Concilio da lui voluto, invochiamo la pace tra i popoli e il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Preghiamo. Per la nostra Assemblea, viva il radunarsi in questa Chiesa come una festa di nozze, nella quale rinnovare la comunione con Dio e tra di noi. Preghiamo.
0: Affidiamo al Signore le intenzioni di preghiera che portiamo nel cuore in un momento di silenzio. Padre buono, tu prepari ogni cosa con il desiderio di rallegrare la nostra vita. Accogli la nostra preghiera e donaci l'abito della festa, perché godiamo dei tuoi doni, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto numero 159, nel libretto.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio si gradisca a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere a

Il Signore sia con voi, dai i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre e non di nuovo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a Dio Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua voce. Cantiamo senza fine l'inno della tua voce.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fa vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome in sacrificio per te. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, si rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Nicola e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale,

0: Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare la nostra sorella Luciana, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale il tuo Dio doni al mondo ogni bene.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria,

Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire. Madre, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.

Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh,

canto numero 313.

Yeah.

0: foglietto numero 25.
1: Thank you.

Siamo un attimo seduti. Ricordo qualche avviso per la settimana prossima, che trovate comunque nel foglietto, però bene ricordare almeno le cose più importanti. Allora, anzitutto domani alle 10 ci sarà la messa di apertura dell'anno catechistico. Si sono convocati tutti i ragazzi, elementari, medie e genitori compresi, evidentemente. Poi mercoledì ci sarà l'incontro alle 19 con i genitori dei ragazzi del catechismo delle medie, mentre giovedì sempre alle 19 con i ragazzi del catechismo delle elementari. Un altro appuntamento importante è sabato 17, ci sarà ringraziamento per i 60 anni di sacerdozio di Don Emilio, e ci sarà la messa qua in chiesa alle 18 e poi un momento conviviale in oratorio dove ognuno può portare qualcosa. Bene, questi sono gli appuntamenti, poi trovate comunque tutto nel foglietto. Ora ci alziamo in piedi. Preghiamo e supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della

0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.
2: Preghiamo.

dalla parrocchia San Nicola di Bari abbiamo trasmesso la Santa Messa.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Sempre così. Quante volte ho pensato è finita, poi mi risvegliavo il lunedì. Quante volte ho pensato nella vita, voglio fare quello che mi va. Poi le cose mi sfuggivano tra le dita e arrivava la realtà.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Chi sia umano, perché non deve niente, lo sai che è umano, è come un pane, non ti va a mancare mai, ma tu che ne sai?

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te, cosa resta di un amore.
2: Solo sui 96 800 c'è la tua radio, Radio La Voce.

0: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
1: Rock, Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Siete su Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock, ma non solo. E saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018. Hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre. Si chiamano Mouth Call. Il loro nuovo singolo che introduce il nuovo lavoro si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo Fai, il nuovo si intitola The Singer in My Band, la canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mob Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Built Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. Ecco The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, un duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin.

un bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

Gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre etere e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: li avete riconosciuti, spero proprio di sì, sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Katie Lang e Laura Wirs, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirs, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. I hate it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Kitty Lang e Laura Verse, è uscita questa versione allargata del loro unico album Hold On, Hold On. Era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Starter Car con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ossian Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro, che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth.

Anticipazione del nuovo album, l'ottavo per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia Hke, una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo, si chiamano Editors. È la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002, un'altra anticipazione dal loro nuovo album, si intitola Seriously Editors.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp che fa parte del loro terzo album.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Towers, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

Brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft, dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre, si intitolava Wrist That Won't Be Mine per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cats Meow, la canzone Journey's End.

Rock Wave. Cats Mew, Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cats Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Count Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

trio da Roma, The Skill Gates con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp, come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

Especially one who thinks it's all such a lie.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 42 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23:46 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

ricerca del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo. Alla stazione di volo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro. Ho anche paura del buio, se faccio botte le prendo.

0: sono altro che luce.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

politico. Ma volevo dirle che se dovessimo spiegare in pochissime parole le lezioni di Nirvana con si ricorda il famoso Buddha in fila indiana? Ecco, basterebbe solamente dire sempre e ancora che è solo una follia, eternamente ora.